mondo. Voglio che bambi dire che questo mondo io non lo mai. Donde las aves vuelvan a casa, sin temor a encontrar jaulas que no las dejen volar.